si sella poi è cuci fea uci di me si sa da li mem ci pu a se sai nu citation pu zo di som di bu mate se sel if the only prayer you said was thank you that would be enough. This is our quotation for this Saturday morning.